È sussurgere. Hey. Yeah, sì. Nome di essere. Sento una chiesa di Shikii.